vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro.

casa, quaicos chapa, quaicos lasa. Tira, tira, drizza el fil e per lasa, che il seri lasa.

con le nostre famose facce idiote. Eccoci qui. Con i nostri famosi sorrisi.